0: Alo tahu digi digi digi ratta.
1: Tak tiri dik tak tiri dik ta. Digi digi digi digi ratta ta. Tak tiri dik tak tiri dik tak tiri dik tak tak tak digi ratta. Digi digi digi digi ratta ta. Digi digi digi digi ratta ta.